Ciottolino, in nomine Domini, Domini che sangue nascere meglio, Domini un po' disco, vogliamo che il servizio attacchi e tu resista, e tu l'attacchi un po', e attacchi.